Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

per la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: tradotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su Van Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Flight Controller.

0: ascoltato un bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000, una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: della musica club made in Italy, Mario Più, Principe Maurice. Era Techno Harmony qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro disco viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il disco viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco Viaggio.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Una grandissima festa sta per arrivare. Sabato 4 luglio a Capodiponte, provincia di Brescia, arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console, il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari of

0: Grande Party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: recentemente ho anche intervistato. Questo pezzo era dedicato a sua sorella che Paperino non vedeva da tempo. Sentite quel pezzo di quell'intervista lì. Raccontami un po' di Dear, Lele.
1: Beh, insomma, Dino, non proprio solo da me, voglio dire, c'è anche Alessandro Viale, Gallo Salsotto, i Puffs & Scar in toto. Era una canzone, doveva essere quella dei Puffs & Scar, poi però abbiamo declinato perché la casa discografica ci disse che non gli piaceva, e quindi noi siamo andati avanti, perché poi la canzone in realtà era scritta per mia sorella, il testo, no? E perché se n'era andata a vivere a Londra, e all'epoca i telefonini non è che fossero così usuali, quindi era un periodo in cui non la sentivamo né io mia madre, e quindi ci disperavamo, e allora mi è venuto in mente di scrivere: "Talk to me, parlami, dove sei, dici se stai bene".
0: Non sapevo la storia di tua sorella, molto molto carina questa storia qui. Sì, in effetti, dimmi, scusami.
1: No, beh, io sono molto legato alla mia sorella, quindi anche lei è sempre stata coinvolta nelle cose che facevo quando eravamo più piccoli, quindi insomma, per me era una cosa importante.
0: Facciamo un grandissimo applauso a Pabst di Pabst & Scar, e adesso il pianoforte di Dario G.

cuore, che ti entra nel cuore e non è più uscito, questo grande pezzo di Dario G, uscito nel 1997, probabilmente il video dance più bello di sempre. Ogni volta che passa questo pezzo dico: andate a riguardare il video perché ne vale veramente la pena. Un anno indietro adesso, nel 1997.

Festival Bar del 1996 li presentò Corona, Ciro e Stefano da Bologna, i Datura con il mio disco preferito. Questo è uno dei, di quei pezzi che non so per quale motivo, forse perché avevo 15 anni, mi apre dei cassetti meravigliosi. C'era ancora Buonanima di mio papà e un sacco di gente alla quale volevo bene. Vabbè, basta così, se no mi emoziono. Sempre da quel Festival Bar lì arrivano i Fool's Garden con Lemon Tree, ma chiaramente la versione dance di Garden Ed.

Erano molto carini questi remix fatti apposta per le compilation, perché Garden Eden era inserito in In Mania Dance Estate del 1996. Vi ricordate quando arrivavano quei dischi pop che facevano un successo meraviglioso, un successo importante? Poi subito dopo partivano le versioni, quelle craccate, quelle remixate, ricantate in modo tale, insomma, da poterle mettere nelle compilation dance. Un altro esempio è il pezzo dei Goo Goo Dolls, Iris, e ci ascoltiamo la versione di X-Fire.

0: perfetta per essere inserita nelle compilation dance. Expire con Iris, qui nella storia della dance arriva il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

classifiche nel 1998 e ha vinto un sacco di premi, tra cui un Brit Award nel 1999 come miglior artista solista femminile e poi un Ivor Novello Awards nel 1995 per l'altro pezzo di Desiree, che era You Got

0: Eh sì, perché Life uscì nel 98 e questa 3 anni prima poi The Sweet è tornata alla ribalta. Questa è bellissima anche, però Life, non so, ha qualcosa dentro di più nostalgico. Beh, però dai, sono un po' interdetto. Voi cosa scegliete tra Life e You Gotta Be?
1: Niente, io voglio l'hardcore.
0: No, immagino quelli un po' più tamarri. Rimaniamo sempre pop, ma anche dance, perché arriva Tom Jones con Sex Bomb.

0: grande disco di Tom Jones e Sex Bomb, ma soprattutto un grande remix di Moose che gli ha messo sotto la base delle Sister Sledge, All American Girls. Mi ricordo che questo disco esplose in tutto il mondo nel 1998 e poi Tom Jones se ne uscì subito dopo con un'altra cover, era Black Betty, cioè un'altra cover, questa non è una cover, brano inedito, invece Black Betty era cover. E adesso torniamo indietro, abbiamo nominato le Sister Sledge e allora Disco 80.
1: La storia della dance, Disco 80.

0: storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Con Dino Brown.
3: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

0: 1994, Nikita con La Bruja, il disco chicca, perché questa veramente non la mette quasi nessuno, ma noi ci chiamiamo la storia della dance e quindi suoniamo anche le chicche. Chi è? C'è, sento il campanello, sarà il solito tamarro abruzzese che vuole cantare La Bruja. Dai, basta ragazzi, dai. Dai.
1: Siamo Oscar!
0: Sì.
1: Dove sto andando? Mi sono sbucco!
0: Ma non si capisce! Non.
1: Siamo! Oh! Da Piz Gangerota!
0: Da Piz Gangerota!
1: 94!
0: 94! Oh!
2: Io sono La Bruja!
0: Eccolo! Ma come si fa, dico io? Io vi immagino così, quando siete in macchina. Adesso non come lui che fischiettate, ricordi?
1: Sto pezzo in Gangerota! Le vettoie, mannaggia!
0: Cosa?
1: Le creveste! Ma ci sto che cosa?
0: Vabbè!
1: La dosso, mannaggia! Come per esempio, cioè,
0: ma questo è fuori, cioè!
1: Sono

0: scritto da Molella, dietro al quale si celavano Luca e Paolo, famosissimo personaggio di Ciro, il figlio di Target. Di nuovo il campanello, ma oggi non la finiamo più, dai, chi è? Chi è questo qui, scusate? Allora aspetta, aspetta, che mi dicono che abbiamo beccato anche un altro che si è cantato Mimma Marelli. Dai, dai, dai. Senti, senti.
1: La patata.
0: No, è la madama. E non è... Non è la patata.
1: E Mimmo Mucciacosta. E Dino tanta roba.
0: E Dino tanta roba. Grazie. Mi ha fatto anche il jingle. E adesso un'altra chicca of the day.
2: La storia della dance. Chicca of the day.

0: Lella, quindi vedi c'è sempre un link qui nella storia della dance. Poc'anzi abbiamo ascoltato Mimmo Amarelli, prodotta dal Molly, e adesso proprio disco firmato da lui, Desert of Love. Signore e signori, era la nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance.

Bailey che si chiama I Can Make You Love Me, mi fa tornare il sorriso, prodotto tra l'altro da Alex Natale che ha fatto il remix di questo pezzo. Carole Bailey, ve la ricordate, era famosissima negli anni 90, non solo per questo pezzo, ma probabilmente il più famoso rimane Fever. Eh sì, 1996.

poi mi ricordo fece anche Under My Skin, che ascolteremo presto qui nella storia della dance. E anche Fever ce l'ascoltiamo, perdonate se ci parlo sopra. Adesso, signore e signori, torniamo indietro di 3 anni, dal 93 arrivano i Calcio Beat.

0: Ma com'è possibile che delle ragazze così giovani cantino un testo che era, insomma, un pochettino, se non vogliamo gli uomini con il, adesso come fa, col pisellino,
1: dai,
0: ci sta. Ah, questo sarebbe il pisellino.
1: I rimbi.
0: E il piripino quando giochi con i bambini, sai,
1: i rimbi.
0: Dici, ma

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato, del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno, come faceva? Ce lo fate live? Vai.
4: Used to be surrender.

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando el Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando el Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

1999, i Sound Lovers con Mirando il Mare, Natalie Hars e German, disco prodotto da Robby Santini e Molella, quel Festival Bar di venne condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto fu Giovanotti con Un raggio di sole, e poi venne premiato anche Alex Britti, Biagio Antonacci e Lou Bega con Mambo Number 5 per miglior canzone straniera.

più belli di fine anni 90, inizi 2000. State ascoltando la storia della dance. E a proposito di house music, si torna indietro al 97. Questo venne prodotto negli studi della Media Records, Sharada House Gang, Gypsy Boy.

Prince, ed è appunto il nostro disco viaggio della puntata del venerdì. Arrivò al numero uno della classifica inglese. Pensate che nella storia della musica solo 20 pezzi strumentali sono arrivati al numero uno della classifica inglese, perché è difficilissimo per un pezzo che non contiene alcuna parte vocale arrivare al numero uno delle classifiche.

Song. E adesso, signore e signori, prendiamo un aereo, andiamo a Parigi, dove una volta viveva David Guetta. Adesso credo che sia sempre lì, tra Miami, Las Vegas e Los Angeles, insieme a Kelly Rowland, When Love Takes Over.

Otto Nose, questo grande producer scoperto tra l'altro da Avicii, che lo aiutò ad avere successo anche con questa Million Voices. Prima abbiamo ascoltato David Guetta insieme a Kelly Rowland con Well Love Takes Over, qui nella storia della dance.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al

0: Andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

5 arrivò al numero 1 della classifica italiana All I Need Is Love. Qui nella storia della dance mi ricordo che negli anni 90 c'erano due progetti firmati Indiana. Uno era quello di All I Need Is Love, che poi cambiò il nome in Indianas. L'altro invece era quello di Tears On My Face. I can see the rain slipping down my window. My tears are on my face.

Tears on My Face, qui nella storia della dance. Signore e signori, è l'ultima puntata della settimana. Arriva anche Kim Lucas, questa è To Be You.

0: entrati in onda, perché prima c'era Kim Lucas con To Be You, tra l'altro portata al successo dagli Eiffel 65, che remixarono il suo primo grande pezzo, ovvero All I Really Want. In questo caso invece Neck con La Vita è, remixato sempre dagli Eiffel 65, qui nella storia della dance.
1: One Dance.

0: Un abbraccio da Dino Brown e Gianluca Dubale. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: One, dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 oggi, esattamente al 1997, con una delle canzoni più famose di Sash, che ha realizzato in collaborazione con il DJ tedesco Rodriguez. La canzone è Ecuador, diventata poi nel 2023 anche Rock My Body grazie a una bella collaborazione Inna, che ha ripreso la melodia della musica della canzone originale e l'ha ricantata poi Sash e Rehab. Ma subito l'originale di Sash, Ecuador.
2: Contaminazioni.
3: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al

va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1997 di Sasha Rodriguez, ed è appunto Ecuador la canzone che abbiamo ascoltato. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2000, premio radio e sezione Big a un disco per l'estate, dati alle finali del Festival Bar per Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
2: Penso che abbiamo ballato tutta l'estate.
3: Sicuramente la canzone più suonata da tutte le radio, non solo d'Italia,
2: ma anche nel mondo, perché adesso hanno tradotto il loro pezzo in inglese e in spagnolo, se non
3: sbaglio. Scusa un attimo, scusa Egidio, andiamo là, scusate, lo so che vi roviniamo la coreografia.
2: Però ci veniva spontaneo di venirvi a salutare.
3: Allora, scusate, ragazzi. Scusa, no, perché state nella vostra posizione.
2: Dovete stare così.
3: Allora, perché vi volevamo toccare da vicino, perché sono le dive dell'estate, Paola e Chiara.

0: Core. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate

0: 79,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.
10: One Dance.
9: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
11: Hey, what up, girl?
9: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
11: Let's
9: before
11: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Al microfono c'è Dino Brown. Un abbraccio anche da parte di Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo dei Trinacria. Si chiama

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80 con Laura. Ogni momento ci facciamo un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e ripercorriamo le emozioni di quei mitici anni 70 e 80. Dal 1978 Sylvester, You Make Me Feel, un grande classico della disco music. Nel 1989 Jimmy Somerville ne fece una cover di grande successo. Questa è l'originale, Sylvester, You Make Me Feel.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sylvester, You Make Me Feel, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei, sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna, ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
6: E desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
5: Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
7: The end.
1: Sei su One Dance.
0: Qui suona.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno.

Che atmosfera, signori e signori, House Music con D'Alessi, la loro Hideaway, canzone splendida del 1995. E adesso Ziggy Marley con il remix di Power to Move.

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 95 c'era anche questa canzone firmata Rex Anthony.

Con Rex Anthony continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto, un abbraccio.

0: storia su One Dance.
1: Alzate il volume perché in questa pillola di storia su One Dance vi parliamo del primo singolo di Gabry Ponte, Got to Get.

to Static, come ho detto poc'anzi, l'originale era del 1990. Estratto Got to Get dall'album Gabri Ponte, si chiamava proprio come lui, nel quale c'era anche un altro disco di successo

0: questo è proprio l'originale di The Musica Tonante, uscito nel 2001. Lo stesso brano viene riarrangiato poi da Gabri Ponte, che lo fa uscire nuovamente nel 2003. Magari non lo sapevi, ma servono proprio a questo le pillole di storia qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: fatto sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io per

0: Zona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, un appuntamento straordinario qui su One Dance. Dal 1987 Madonna Who's That Girl, contenuta nell'omonimo film, interpretato dalla stessa Madonna. Who's That Girl?
0: One Dance Classic.

0: Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald Trump, ma le tensioni restano. Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Fuori programma durante il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice è rientrato a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al suo aereo. Da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. Incidente di montagna, 3 alpinisti italiani sono morti sul versante valdostano del Gran Paradiso. Sono precipitati mentre stavano scalando la parete nord del massiccio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti a 3600 metri di quota. Mondiali, debutto scintillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: The end.
6: One for you, one for me, su One Dance. Su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
7: Eccoci qui, ciao a tutti.

0: con la prima richiesta. Vi ricordo il numero importantissimo: 37830 37830.
1: Ciao, sono Ale da Monza. Mi piacerebbe ascoltare Talk to Me di Dear.

chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: sua I Can Wait riprende un vecchio successo degli anni 80 dei New Shoes, prima Dear con Told to Me, è cominciata ufficialmente un'altra puntata di One for You, One for Me. Il sabato mattina puoi richiedere la tua canzone preferita 37830 37830.
1: Mi piacerebbe ascoltare ancora Nancy.

0: fa degli Star Sailor, questa è la nuova versione insieme agli Offenbach e prima Paul Van Dyke con Foreign Angel nel weekend di One Dance. Sentiamo la prossima richiesta.
1: Ciao Dino, vorrei sentire Midnight.

piano dance a qualcuno? Manda un messaggio vocale al 378 30 37830 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: girando un video all'Amnesia di Ibiza, nel quale Joseph Capriati a un certo punto suona questa traccia di Junior Jack, mai dimenticata, stupidisco, l'originale era delle Pointer Sisters. Prima abbiamo ascoltato Midnight di Fargenta. Sentite il prossimo amico, che a dir la verità non ha proprio richiesto il disco, l'ha proprio cantato facendoci anche il jingle. No, dai, meraviglioso.
1: Sempre presenti in ogni città e mai nessuno ci fermerà. Siamo orgogliosi di essere One Dance. Siamo One Dance, non ci fermerai mai. I am One Dance.

0: One Dance.
1: Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su One Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shamu Duval.

ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.

0: Segna info su nissan.it.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: un bel dischetto di Neysha che si chiama Time Flies. Nel sabato mattina di One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo puoi scegliere tu, l'altro lo scegliamo noi. Come fai a richiederlo? Semplicemente devi mandare un messaggio vocale al 378 30 378 30. Vi posso già svelare che il prossimo amico ci chiede un pezzo di Gigi Doug, ma noi abbiamo fatto di più, li abbiamo messi quasi tutti, oddio no, quasi tutti no, ma ne abbiamo messi un bel po' in un super mashup.
1: Ciao mitici, sono Emanuele, mi piacerebbe ascoltare Gigi Doug bla bla bla, grazie.

0: altro pezzo storico del 1991, Always There, qui in One For You, One For Me, ogni weekend insieme a Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultima richiesta di oggi.
1: Buongiorno Radio Dance, sono Marianna da Gradina e vorrei ascoltare Loving Times. Where?

Avicii. Si chiude in maniera egregia questa puntata di One for You, One for Me. Vi ricordo, alle 4 non vi perdete l'appuntamento con Michi Boselli, poi alle 5 di pomeriggio la replica della storia della dance, e di nuovo stasera la Weekend Dance, la classifica ufficiale, dalle 10 alle 11. Nadino Brown, un abbraccio a tutti, ciao.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Mondiali di calcio, poker degli USA a Los Angeles, 4-1 al Paraguay, a segno il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Gianni Infantino punge gli azzurri, con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello Sport a Bodi, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Pallavolo Nations League maschile, una sconfitta e una vittoria a Ottawa, la nazionale affronta l'1.30 di stanotte la Turchia, lunedì a mezzanotte gli USA, parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
4: Saranno altre due partite tostissime, la Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca, gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
3: Formula 1 a Barcellona, oggi le qualifiche, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris, quarto Leclerc. Tanto è cambiato il podio di Monte Carlo, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: One Dance, the end. One Dance, la storia siamo noi.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, autunno 1996, 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli freddi. Tra le più forti c'era il progetto Skipper con Struggle for Pleasure.

Keeper insieme a Struggle for Pleasure. Siamo partiti così con la Memory Chart, abbiamo aperto il sipario a quello che è effettivamente un nuovo appuntamento dedicato alla musica dance che torna protagonista qui su Undance. Tra le più forti in quell'autunno del 1996 anche Sacco Man con Sunshine Dancer.

tanta carica in questo progetto che viene dal passato. Siamo nel 1996, era autunno quando uscì in discoteca anche il progetto Rough by Picotto con Ocean Whispers, che ho appena sentito con voi qui su Andex. E adesso

progetto di Jamin e JB, appena sentito qui su One Dance, che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie alla macchina del tempo siamo tornati all'indietro, all'autunno del 1996. Da Stefano è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione.

Run DMC, la versione remix di Jason Nevins, uscì nel 1997 e raggiunse la vetta di ben 12 paesi, tra cui l'Inghilterra, che allora e tuttora era veramente importantissima. In realtà l'originale dei Run DMC, non so se l'avete mai ascoltato, uscì nel 1983 ed era questo qui.

L'originalissimo di Is Like That, Run DMC, come detto poc'anzi, uscito nel 1983. Sulla scia del successo della versione remix, Jason Nevins tornò subito dopo con un altro pezzo che si chiamava We Want Some Pussy. Te lo ricordi?

0: Si chiama We Want Some Pussy e così abbiamo ricordato anche sia Ivani MC sia Jason Nevins in questa grande pillola di storia su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, siamo pronti a scendere in pista per ballare insieme agli Earth, Wind & Fire. In 50 anni hanno venduto 90 milioni di dischi, si sono aggiudicati 6 Grammy Awards e 4 American Music Awards. Nel 2000 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Dal 1978 questa è September.
0: One Dance Classic.

0: Wind and Fire con September qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Ben trovati. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
2: È arrivato il via libera del Tribunale.

0: definitiva 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: The End. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1978 con Because the Night di Patti Smith, nella versione originale che è stata scritta niente po' di meno che dal boss Bruce Springsteen, che nel 1992 è stata rivisitata dal gruppo dei Coro con la voce di Talisa, canzone che ha venduto la bellezza di 660.000 copie in giro per il mondo ed è stato un successo dance pazzesco, appunto Because the Night nella loro versione, e poi è stata ripresa anche nel 2008 dal gruppo tedesco dei Cascada. Ma subito l'originale di Patti Smith, Because the Night.
2: Contaminazioni.

chiudere lo spazio di oggi, prima il coro, sempre con Because the Night con la voce di Talisa, e poi la versione originale di Patti Smith dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta.

0: Abbiamo ascoltato live We All Need Love W qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato David Guetta, che a dir la verità non se n'è mai andato, non so quanti singoli ci sono in giro in questo momento storico, e di nuovo insieme a Bebe Rexha, questa è Sad Girls.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Urban Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista. Dal 1985 ritroveremo anche Madonna con Material Girl. Nel video imita Marilyn Monroe, nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Material Girl, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: con Material Girl qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco: Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
2: È arrivato il via libera.

0: L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

Boy e Demolition con la loro Basic hanno aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Staying Alive in Trance. Get real with the fever on the dance floor.

questi ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Booyah, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuto

One dance.

pubblicata il 18 dicembre del 1989, Infinity è il primo singolo del DJ tedesco Paul Walden, conosciuto come Guru Josh, purtroppo scomparso nel 2015. Il suo brano però è rimasto negli annali, quel giro di sax, perché di sax si tratta, che ti entra in testa e non esce più. Tra l'altro è stato remixato decine di volte, la versione più famosa rimane quella del 2008 di un altro DJ tedesco, ovvero Klass.

0: è la protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1.399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo e viviamo i ricordi più belli di quei decenni attraverso la musica che ha fatto veramente la storia. Ben ritrovati da Laura. Ritroveremo dal 1978 anche Cherry Lynn con Got to Be Real, singolo d'esordio, un grande classico della disco music.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:03.
0: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Allora, oggi torniamo indietro di parecchi anni, esattamente al 2000. Tra l'altro c'è stato un tour commemorativo per ricordare appunto la carriera di questa ragazza che poi ha deciso di dedicarsi alla vita domestica ed

2025 la versione di Dino Brown e Melody Castellari, prima ancora la versione originale del 2000 appunto di Alize, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni. Per oggi è tutto, e da Vicky Boselli appuntamento alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel 1997 il produttore italiano Biagio Andrizzi remixò la colonna sonora dell'Ultimo dei Moicani, famosissimo film diretto da Michael Mann del 1992 in chiave progressive firmata Archimed, il Disco Viaggio.

0: l'ultimo dei Moicani, Archimede, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: PM.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione di un

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995, Scatman con Scatman's World.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

0: Dance World, Scatman. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 15 e 4 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Mondiali di calcio, terza giornata di gara alle 21 italiane, Qatar-Svizzera, a mezzanotte esordio del Brasile col Marocco, alle 3 Haiti-Scozia, domani alle 6 Australia-Turchia, poi Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Basket, gara 2 della finale scudetto, Milano in vantaggio 1-0, ospita alle 20 al Forum Venezia, serie al meglio delle 5 sfide, parola ai coach Pepe Poeta, collega Reyer, il croato Neven Spahia.
4: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
5: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. Panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog. La prima partita abbiamo fatto poco.
3: Pallavolo, Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa l'una di stanotte dalla Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Pallanuoto, da Puerto Rico alla caccia della Champions, alle 21 a Malta, finale contro il Barceloneta. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia
1: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.
6: Welcome aboard. Relax your mind and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

natura, natura, natura. Insieme, insieme. Amico. One Dance.

Mauro Pilato, Max Monti e i loro bimbi, tanti bimbi nel progetto Gam Gam, appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

Il famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

It's Rain Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per aver

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il disco viaggio.

Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.

0: Bagaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.
12: One Dance.
13: Ask for money.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: party.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
3: Eccola.

0: Abbiamo ascoltato To Black, Waves of Love, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Pronti e puntuali con il nostro Disco Viaggio, ogni giorno vi facciamo sentire più pezzi che hanno fatto la storia della musica club in tutto il mondo. Andiamo in Germania, loro sono un gruppo che ha avuto successo nel 2001 con questa stupenda The Dark Side, il nostro Disco Viaggio.

0: Nine Tracks The Dark Side era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 4 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Mondiali di calcio, terza giornata di gara alle 21 italiane, Qatar-Svizzera, mezzanotte esordio del Brasile col Marocco, alle 3 Haiti-Scozia, domani alle 6 Australia-Turchia, poi Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Basket, gara 2 della finale scudetto, Milano in vantaggio 1-0, ospita alle 20 al Forum Venezia, serie il meglio delle 5 sfide, parola ai coach Pepe Poeta, collega Reyer, il croato Neven Spahia.
5: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
6: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. Panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog. La prima partita abbiamo fatto poco.
4: Pallavolo, Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa l'una di stanotte dalla Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Pallanuoto, da Prureco alla caccia della Champions, alle 21 a Malta, finale contro il Barceloneta. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: The end. Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
7: Ciao a tutti amici di One Dance, da parte di Michi Boselli, siete pronti per questo nuovo viaggio indietro negli anni con canzoni che hanno caratterizzato insomma la nostra giovinezza. Si fa la storia della musica anche in Links, però abbiamo una particolarità, cioè colleghiamo una canzone all'altra con qualche aneddoto, un'annata in particolare e collaborazioni nel mondo della musica. Il primo disco è bello ritmato, ma giusto anche per il momento dell'happy hour, secondo me. M&S con Soul Star Nuggets, Links inizia così.
2: Links su One Dance.

Jason Nugget, If You Wanna, canzone dance del duo inglese M&S, facente parte del progetto musicale The Girl Next Door, uscito nel mese di aprile del 2000. La canzone ha raggiunto la posizione numero 6 della Official Single Chart e alla numero 21 nella rivista Billboard Hot Dance Club Play Chart, che nome lungo per una classifica che parla di musica da discoteca. La voce comunque è quella di Natasha Bryce, è lei che ha messo appunto la voce all'interno di questa produzione, che contiene anche campionature della canzone Everyman della band Double Exposure e Hit and Run di Lolita Holloway, che è una cantante che ha regalato insomma la sua voce a diverse produzioni, è stata campionata parecchie volte e lo ha fatto anche il progetto Black Box. Infatti è sua la voce di Ride On Time.

0: di Italo House che ha conquistato il mondo, debuttarono nel 1988 e pubblicarono l'anno seguente il singolo Ride on Time, il loro massimo successo, gruppo che debuttò con questa canzone che campionava Love Sensation, interpretato da Lolita Holloway e prodotto da Dan Hartman, niente poco di meno. Il disco raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche di moltissimi paesi in tutto il mondo, ciononostante Hartman intentò una causa legale al fine di apparire tra gli autori. Venne anche realizzata una nuova versione del brano con la voce di Heather Small, futura cantante degli Ham People. Anche loro hanno avuto il loro bel perché e li linkiamo nella puntata di oggi di Lynx. Ham People con Don't Look Any Further.
1: Lynx con Mickey Boselli su One Dance.

musicale inglese che ha regalato delle belle emozioni, originari di Manchester, attivi dal 1990. I loro singoli che hanno ottenuto maggiormente successo sono One Night in Heaven, Moving on Up e anche questa Don't Look Any Further, e tutti e tre tratti dal loro secondo album Elegant Slamming. Don't Look Any Further tra l'altro è una cover, visto che è un singolo del cantante americano Dennis Edwards, pubblicato nell'84 come primo estratto dall'album omonimo. Il singolo ha visto la collaborazione anche della cantante americana Syda Garrett, e mi ricordo che è stato il mio primo mix di importazione che ho comprato quando ero ragazzino. La canzone raggiunge la seconda posizione della classifica Billboard Black Singles e la posizione numero 72 nella Billboard Hot 100. Anche la canzone di Tupac, Eat 'Em Up, e la canzone How Do You Want It, lato B del suo singolo del 1996, campionò Don't Look Any Further. Abbiamo nominato Tupac Shakur, ce lo ascoltiamo qui in Links oggi con California Love.

Bachman, contenuto nell'album All Eyes on Me. La versione originale contiene campionamenti della canzone Woman to Woman di Joe Cocker del 1972. Questo per i cultori della musica che ci seguono, per sapere anche questi aneddoti. E in Italia arrivò alla numero uno nel 1996, buttando giù dalla vetta Niente propone di meno che uno dei classici della musica da ballare italiano, che ha avuto un successo mondiale, ed è il disco di Robert Miles, il suo capolavoro Children.

0: meravigliosa Children di Robert Miles, capolavoro della musica dance che ha ottenuto un successo mondiale, giustamente, ed è una delle canzoni che amano di più gli appassionati della musica degli anni 90. Benvenuti in Lynx da parte di Michi Boselli. Ricordiamo il grande Robert Miles con questa canzone del 1995, primo estratto dall'album Dreamland, che rappresenta il maggior successo dell'intera carriera di Miles, anche una delle canzoni da discoteca house più ascoltate di sempre. Fu infatti un successo mondiale che raggiunse il primo posto in classifica e mantenendo la posizione per diverse settimane consecutive in più di 12 paesi, e tra i quali l'Italia, l'Austria, eccetera eccetera, ce ne sono veramente tantissimi. E da quel 1995 ascoltiamo un'altra canzone, una perla della musica trance progressive, ed è quella del maestro. Oggi vogliamo stupirvi con effetti speciali, infatti siamo pronti a suonare anche Gigi D'Agostino con Fly in the Sky.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

dello spazio, The Spaceman, Usura, qui su One Dance con Michi Boselli nel nostro viaggio che collega una canzone all'altra in Lynx, il nostro classico appuntamento. Erano gli Usura, canzone che arrivò dopo Infinity, la loro collaborazione con i Datura, altro gruppo famoso degli anni 90. Gli Usura sono un gruppo dance italiano che nei primi anni 90 appunto ha ottenuto successo grazie a famosi inediti come Open Your Mind e Sweat, ma anche grazie a remix di Vasco Rossi e degli 883, in modo particolare quello che stiamo per riascoltare, che non si sente spesso alla radio, però fa parte di un album storico ed è Non ci spezziamo in Lynx.

ci spezziamo, versione remix degli Usura, degli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto, direttamente dall'album, il loro secondo album, Nost Dovest Est. È l'ultimo album realizzato e scritto insieme a Max Pezzali e Mauro Repetto, e contiene l'unica ballad del duo, la celebre Come mai, ma chi sarai, eccetera eccetera. A tal riguardo Pezzali qualche anno dopo dichiarò che aveva dei dubbi se inserire o meno il brano nella tracklist alla fine del disco, e poi decise di sì su insistenza di Claudio Cecchetto. Il primo singolo estratto fu Sei un mito, che balzò subito al primo posto nella classifica singole, seguito da altri grandissimi successi come Nost Dovest Est e la citata Come mai e anche Rotta per casa di Dio. Vendette la bellezza di 1.400.000 copie, più 130.000 VHS, risultando l'album più venduto di quell'anno. Rimase in testa alle classifiche per 14 settimane di seguito e vinse il Festival Bar 1993 nella sezione album. Insomma, un album e delle canzoni che hanno fatto veramente la storia di una generazione, di un decennio. E dentro quell'album c'era anche Nella Notte, remixata dal DJ Molella, che aveva prestato una canzone che già esisteva ed è la sua, ed è proprio quella che riascoltiamo in Links oggi, ed è Change.

0: il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca e i Fest 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed sono arrivati terzi nelle classifiche americane. Ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ecco, adesso vi faccio vedere alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo. Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco, grande questi americani. Ecco, come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa. Ecco.
2: Queste sono soddisfazioni queste qui, eh.
4: Siciliani, qui.
2: Tu di dove sei? Come?
5: Sono di Torino, io.
2: Di Torino, ti chiami?
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali. Tu come ti chiami?
6: Gabriele.
2: Di dove sei?
6: Torino.
2: Così, insomma. No, ma veramente voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria. E abbiamo fatto successo in Europa, se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance. Yeah!

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:02.

0: belli di Erika De Bodis. Questa ragazza bella e brava, si deve dire la verità, cioè quando ci sta ci sta. Gianluca, non dare della patata a Erika, perché sennò arriva il DJ Ross che è anche un mio amico e qui finisce male. Guarda che ti viene a prendere il DJ Ross, è uno abbastanza nervoso, la famiglia della Day sono un po' i Forester della musica dance, perché il DJ Ross è fidanzato storicamente con Erika, che poi è anche la sorella di Magic Box, e tutto lì è questa canzone che significa semplicemente non lo so,
1: non lo
0: uscì
1: so.
0: Nel 2003 appunto,
1: non lo so,
0: è arrivato Di Pietro nella sua famosa scena al Parlamento,
1: non lo so,
0: non lo so perché
1: non lo so, perché non ho ancora avuto una riunione con gli altri leader del partito dell'opposizione.
0: Non lo so. Va bene, signore e signori, dal 2003 torniamo indietro di 6 anni, all'estate del 1997. Nella storia della dance arriva Paradiso.

0: Paradiso con Bailando, come detto poc'anzi, era l'estate del 1997. Tutti la conosciamo anche come Sissignò, perché diceva continuamente Sissignò. Scusa, mi metti quella che fa Sissignò? Sembrava un po' il filippino, quel comico di Zelig. Non so se vi ricordate.
1: Io lavoro a casa dei signori due volte a settimana. Lavoro a giovedì e il giorno dopo giovedì. Due botte a casa di lui.
2: No, per favore, due botte no, sennò la gente fraintende.
1: Ah, devi dare due botte alle tende?
2: Ma no, che botta alle tende? Per fare no, signore.
1: Signora, l'ha lavata l'altra settimana le tende, non è che tutte le settimane può lavare le tende. È
0: signore,
1: con le tende,
2: appunto, dovessi tende. Essere a casa a fare i lavori, che stai facendo qua?
1: Signore, io è venuto perché io non ce l'ho fatta, signore, scusa.
0: Signore,
1: io c'ho una mano sola, però, scusa.
0: Ed era sì, signore, era sì, signore.
1: Due, però io sono uno solo, signore.
2: Ho capito.
0: Va bene, dai, stendiamo un velo peloso. Tra l'altro io vi devo svelare una cosa, ho ancora la parrucca di Paradiso, perché non so, la

fece più di un pezzo, cioè sono famosi per The Summer Is Magic, ma in realtà hanno fatto anche 1, 2, 3, Train With Me, e poi uscirono altri 3-4 pezzi che passarono quasi inosservati. Occhio, come direbbe Jerry Calà, perché ve ne faccio sentire un pezzettino, magari vi si riapre qualche cassetto. Il primo che voglio sottoporre alla vostra attenzione è The Man I Ever Had, che scoppiazzava un po' Coming To My Life di Gala. Senti qui! Il suono è Coming To My Life, eh? Paru paru. E io non me lo ricordo, e faccio la storia della dance, eh? Gianluca dice che se lo ricorda questo qui. Sì, vabbè, dai. Fai finta, dai.

sicuramente era meno bello degli altri due, eh? Non era più cantato da Jenny B. Sembrava un po' quello stile alla Wakefield, no? Alla Saturday Night. Ricorda un po' Wakefield, un po' Gala, non si capisce bene. E poi c'era un altro pezzo diversissimo da questo. Ve lo voglio ricondividere, anzi, ve lo voglio ricondividere. Era I Love the Sun.

Kitty. Certo che la Dance Made in Italy era importante nel mondo. E questo è uno dei tantissimi progetti. Eravamo fortissimi nella dance, anche nell'house music, mischiata con il pop. E a tal proposito, aprite il cuore, alzate il volume, perché arrivano i DB Boulevard.

0: un sacco di premi ne parleremo in settimana dei Dubbi Boulevard, perché sicuramente suoneremo anche Believe. Per quanto riguarda questa YouTube Nomi, l'ho già detto in un sacco di salse, campiona un disco di Kerry Lucas che si chiama Dance With You del 1979, che a sua volta poi era stato ripreso da Bob Sinclair nella sua Rainbow Bob Blob. È tutta storia, è una materia e va studiata la storia della dance. Abbiamo nominato gli anni 70, sapete che noi ogni tanto buttiamo dentro un pezzo 70-80 e oggi c'è una super chicca di Madonna.
1: La storia della dance, disco 80.

pubblicato il 25 febbraio del 1987 come quinto singolo estratto dal suo terzo album in studio, True Blue. E pensate che quando uscì La Isla Bonita, l'album aveva già venduto 12 milioni di copie. Fu un grande successo, nonostante in quel periodo storico di Madonna circolasse Papa Don't Preach, che era numero uno in tutte le classifiche, arrivò La Isla Bonita, che arrivò direttamente al numero due. E quindi facciamo un applauso a Madonna. Tra l'altro, non so se sapete questa chicca, ma in realtà il pezzo era stato proposto a Michael Jackson, che lo rifiutò, e poi Madonna riscrisse il testo e un pochettino di melodia e nacque La Isla Bonita. Tanta roba, l'abbiamo nominato, arriva You're Not Alone, Michael Jackson appunto, nella versione di Frankie Knuckles.

remix sopraffino fatto da The Godfather of House Music, che purtroppo non c'è più, grandissimo Frankie Knuckles, Michael Jackson con You Are Not Alone. Ne parlavamo poc'anzi del King of Pop, al quale io tante volte ho dedicato, insomma, spazi nella storia della dance, ma lui avrebbe bisogno di una radio tutta sua, tipo Radio Michael Jackson, nella quale passano tutti i suoi pezzi, perché tanto stiamo parlando di hit. Tra l'altro, intamariamoci leggermente, perché siamo un po' troppo pettinati. Di questa canzone, You Are Not Alone, esistono un sacco di versioni, ma una famosa uscì nel 2002, se non sbaglio 2001, era di Wacos. Te la ricordi, perché l'abbiamo inserita qualche settimana fa? Jean-Luc, alza quel volume, va!

0: ma noi per dover di cronaca dobbiamo segnalare tutto, capito? Wacos. Ma non era il nome delle patatine, Wacos? Tipo una roba del genere. Erano i tempi di Crazy Frog e della rana pazza, in cui si accelerava con la tamarragine. Era un pezzettino di questo disco qui e adesso si viaggia.
1: Disco Viaggio.

il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4

0: quanto sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere.

0: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

pubblicato il 19 ottobre del 1998 proprio dall'album di Cher, che si chiamava come il pezzo, ovvero Believe, ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, primo disco a utilizzare in assoluto l'autotune quando ancora non si doveva sapere, ha vinto il Grammy Award come miglior registrazione dance solo nel 2000, perché in realtà uscì, come detto poc'anzi, nell'ottobre del 98, diventò un grandissimo successo nel 1999 e poi sai, il Grammy te lo danno di solito qualche mese dopo, anche un anno dopo. È stato inserito nella lista delle 500 migliori canzoni del mondo secondo la rivista Rolling Stones e in Italia al numero 1 per 7 settimane consecutive, da fine dicembre del 1998 fino a tutto gennaio inoltrato nel 99.

all'estate del 1998, Gigi D'Agostino, questo pezzo cantato da David Michael Johnson, Elisir, entrato di diritto nei cuori di tutti noi e soprattutto

0: Music Sounds Better With You. Erano in tre gli Stardust, Thomas Bangalter, Alain Braxe e Benjamin
1: Antonio,
0: grandissimo Benjamin Diamond.
1: Antonio,
0: no signore, non è Antonio Diamond.
1: Antonio,
0: tra l'altro è Tommaso, Alano e Benjamino.
1: Antonio,
0: cioè, anche se li traduci in italiano, un Antonio non c'è.
1: Antonio,
0: non la finisce più la signora.
1: Antonio,
0: ah, perché in realtà sapeva già il disco che stava arrivando.
1: Antonio,
0: vedi, mi fa impappinare pure a me Gianluca.
1: Antonio,
0: ho capito, arriva Antonio, Tony di Bart.
1: Antonio,
0: senti che spettacolo.
1: Antonio,
0: dal 1995, YDTI.

0: dicevi Antonio, è Tony di Bart, Antonio di Bartolomeo.
1: Carmine.
0: Non è Carmine.
2: Carmine.
0: Non so se ha un fratello che si chiama Carmine, non si chiama Carmine di Bartolomeo.
1: Carmine.
0: Se no era Carmine. Era Carmen di Bart, non Tony, scusate.
1: Carmine.
0: Gianluca.
2: Carmine.
0: Adesso vengo di là, eh. Mitica YD di Ale, la storia della testa.
1: Carmine.
0: Basta.
2: Carmine.
0: Niente, lui continua.

0: 1993 questo pezzo era Avanti Millenni, Gemma Spoon con Ride in the Night, un pezzo che ha fatto la storia della musica dance che stai ascoltando insieme a Dino Brown. Si viaggia di nuovo.
1: Disco Viaggio.

1997, Members of Mayday, si chiama Sonic Empire, questo grande pezzo inserito nel nostro spazio disco viaggio, quello che tanto per intenderci ci fa salire il Mamma Mia Gomez di Enzo Sacchi, ti porta un po' in quella dimensione nella quale non capisci più niente, ti intontisce leggermente e adesso più dolci, un pochettino progressive, un pochettino dance, dagli studi della Media Records inizia con un pianoforte meraviglioso, Antico con Dreamer.

sulla falsa riga di Children di Robert Miles, che cambiò il mercato della musica dance, arriva anche questa Dreamer di Antico nella Media Records a Brescia, disco prodotto tra i tanti anche dal grande Paolo Sandrini che ho intervistato. E come sempre faccio, vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18 e 3 minuti.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

dance che fa venire veramente la pelle d'oca. Quel festival bar venne condotto da Alessia Marcuzzi, la solita Alessia, poi c'era Amadeus, Simona Ventura, Elenoir Casalegno e Natalia Estrada. Io ne abbiamo parlato la scorsa settimana, sbavavo per Natalia Estrada. Il vincitore dell'edizione fu Pino Daniele con Che male c'è, e poi insomma anche nell'album vinse proprio Pino Daniele, si chiamava Dimmi cosa c'è, anzi Dimmi cosa succede sulla terra.

0: Molinaro, gli Eiffel 65 dovevano scegliere un disco e a quanto pare Move Your Body non è stata proprio la scelta immediata, fino a quando poi le varie case discografiche, le varie radio alle quali Molinaro e la Bliss Corporation mandarono le demo, insomma scelsero Move Your Body perché era veramente un bel singolo. Chiaramente c'erano sempre Jeffrey, Mauri e Gabri che ci hanno donato un sacco di soddisfazioni. Al numero 1 arrivarono il 15 gennaio del 2000. La classifica italiana in quel 15 gennaio recitava così: primo posto Move Your Body, al 2 Ronan Keating, When You Say Nothing At All, al numero 3 Vasco Rossi, La Fine del millennio, mi è uscito un po' così in corsievo, al numero 4 John Lennon con Imagine, poi Celine Dion, That's The Way It Is, Robbie Williams, She's The One, Andreas Johnson, Glorious, E5 con Keep On Moving e Britney Spears con Born To Make You Happy. Vi ricordate che nel video di Blue c'era l'alieno? Ebbene, quel pupazzo degli Eiffel 65 si chiama Zorotl o Zorotel che dir si voglia, e fece anche un disco inserito come Kicka of the Day.
1: La storia della dance. Kicka

l'alieno degli Eiffel 65 che a un certo punto si è stancato di fare i video e basta, si è messo in console e ci ha tirato fuori questa I Wanna Be, che è una chicca of the day, perché è un pezzo che sono certo non passa quasi mai nessuno, però pieno stile degli Eiffel 65, prodotto chiaramente da loro. C'erano quei personaggi, quei pupazzi, quegli alieni, quelle action figures degli anni 90 ai quali siamo tutti affezionati. Uno è Flat Eric, il pupazzo giallo di Flatbeat.

pubblicato il 22 marzo del 1999, fu scelto dalla Levi's per quel famosissimo spot. Il pupazzo Flat Eric che andava in giro con il suo amico in macchina, evitando le forze dell'ordine, e questo insomma è arrivato al numero uno in Inghilterra. Fu uno dei pochissimi brani solo strumentali arrivati al numero uno della classifica inglese. Tra l'altro, tra questi brani c'era anche Children di Robert Miles, giusto così per ricordarlo. Negli anni 90, se venivi inserito nello spot della Levi's era quasi un successo certo. Il primissimo fu Shaggy con Bombastic, ma stiamo parlando di 4 anni prima del 1995. Signore e signori, adesso

0: lascia qui i fuochi d'artificio sopra le bottiglie, addirittura. Gianluca, questi sono i fuochi d'artificio del paese, non credo che li mettano sulle bottiglie di champagne in discoteca. Vabbè, Superman Lovers direttamente dalla Francia con questa bellissima Starlight. Signore e signori, basta fare i fighetti, io direi che secondo me possiamo anche azzardare un disco degli Scooter. Chiedo però al nostro editore, perché non vorrei che si innervosisse. Capo, posso mettere un disco degli Scooter?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: Eh no, vabbè, ma dipende da cosa.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
0: Vedi, però ogni volta dici.
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo metto. Scooter, Posse, I Need You on the Floor. Tyree Cooper, the producer.

che si innervosiva la nostra vicina. Vabbè, dai, anche noi che mettiamo gli scooter, voglio dire. Signora, non si preoccupi, adesso abbassiamo, no? Abbiamo finito, qua abbiamo quasi finito, no? Scusate, la vicina è quella del piano di sotto, che appena sente la cassa degli scooter sale su col mestolo e glielo dà sul culetto a Jean-Luc Duval. C'ha il fondoschiena rosso come quello di un macaco a furia di mestolate, come faceva la mamma quando ancora si potevano dare due mestolate. Io sono cresciuto con le mestolate di mia mamma, adesso però non si può più dire, perché a quanto pare, insomma, vabbè, ognuno poi ha il suo modo di educazione, e nonostante le mestolate sono ridotto così, quindi figuratevi un po' voi. Signore e signori, la tamarraggine continua, arriva Florfilla, questa è Anziam Free.

0: Ian Team più qualche altro singolo, questa è una delle più belle, la terza, la Anthem Free. Vi svelo una chicca: da dove arriva la linea melodica? Un disco dei The Jokers 1993, The Cowboy. Perché vi ricordo che la storia della dance è una materia che va studiata, e sabato interrogo tutti, a tappeto vi interrogo, eh? Cowboy The Jokers 1993, arrivava proprio da qui la linea melodica di Anthem Free.
1: Disco viaggio.

0: uno dei più grandi successi trance del 1999, lo zio Ferry Corsten. C'era sempre lui dietro il progetto System F con Out of the Blue, le chicche della storia della dance nella prima puntata della settimana. Signore e signori, era il disco Viaggio.
1: La storia della dance.

0: successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: 1978 sa di felicità.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: One Dance. Qui suona la storia.

del suo disco Solo una volta o tutta la vita, era contenuto in In Mania Dance, firmato Don Carlos, me lo ricordo come se fosse ieri. Questo pezzo ebbe successo verso la fine dell'estate del 1999, ne abbiamo parlato un sacco di volte di Alex Britti, che ebbe un successo tardivo, non a caso arrivò al numero 2 della classifica italiana il 10 ottobre di quel 1998. Oramai, sì, ne sono passati di anni, e adesso dal 97 arriva Janet Jackson. Yeah.

straordinario di Janet Jackson, si chiama Together Again 1997, ed è un tributo di Janet ai suoi amici scomparsi a causa di AIDS. Era originariamente scritta e nata come una ballad e poi insomma decise di movimentare un po' la situazione perché Janet pensava appunto che i suoi amici deceduti non avessero apprezzato una roba triste. Allora dice: ma sì, facciamola speranzosa, ed è nata

Musi in uno dei suoi tanti pseudonimi. Il remix è quello di Psych and Sugar Star, Better Things, si chiama così. Prima London Beat con I Be Thinking About You e il grande suono della storia della dance.

Simon J con questa bellissima Paradise, il remix è quello degli Eiffel 65 che abbiamo già sentito proprio poco tempo fa, quindi ci colleghiamo con lo studio del commercialista degli Eiffel che sta contando i soldi a Torino o basta là, in corso Unità d'Italia c'è il commercialista degli Eiffel che conta i soldi. Saluto tutti gli amici di Torino che ci stanno ascoltando e sono in tanti, signore e signori. Beh, adesso arriva un'altra perla, 1997, Regina dei

Dance. Noi, ovvero Dino Brown e Jaloud Duval, torniamo esattamente tra 22 ore e vi mandiamo un grandissimo abbraccio. Ciao a tutti. Now you can dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:01.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Appassionati di dance, bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che in questo appuntamento ci riporterà alla primavera del 2002 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Il primo è firmato Hot Coffee con Another Break in the Wall.

La voce di Andrea Love, progetto di Praise Cats, e dietro il nome Praise Cats c'è Eric Miller. Appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2002, e in quel periodo ballavamo anche questa, Mooney Dove.

tempi in cui si abbassava il finestrino e con la manina all'esterno si cantava questa canzone di Mooney Dove, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo alla primavera di 23 anni fa, l'anno è il 2002 e tra le più ballate c'era anche Madhouse con Like a Prayer.

questo firmato Madhouse, il remix di Like a Prayer che ballavamo in discoteca 23 anni fa. Con la Memory Chart siamo nella primavera del 2002 e tra le più forti in quel periodo anche Usaid.

0: Planet Funk, un gruppo italianissimo con Marco, Alex, Domenico, Dan, precedentemente anche Sergio Della Monica, scomparso purtroppo nel febbraio del 2018. Loro sono i Planet Funk e questa è Who Said, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2002. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima! One Dance.
1: One Dance!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

0: Universal Nation, il disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65, Voglia di Dance All Night.
2: Con Voglia di Dance

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro disco Viaggio qui su One Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari: Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti.

0: Stefano Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:03.
3: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti amici nel mondo delle contaminazioni di One Dance da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo. Siamo al 1993 con una canzone che ha fatto storia dei Culture Beat, Mr. Vain, canzone di questo gruppo che ha pubblicato un album che si chiama Serenity, e all'interno Mr. Vain, appunto, canzone che ha avuto un successo pazzesco in tutto il mondo e che è stata remixata anche nel tempo da Yastreb. Sentiremo la sua versione, ma intanto la versione originale di Mr. Vain sono i Culture Beat.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il Disco Viaggio di oggi arriva dal 2004 ed è un remix di una delle colonne sonore più famose del mondo, Colossal, del 2000, diretto da Ridley Scott e interpretato magistralmente da Russell Crowe. Questa è Now We Are Free, il remix trance de Il Gladiatore.

0: progetto Gladiator insieme a Dizzy, Now We Are Free dal 2004. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra attenzione. Oggi ci ascoltiamo Prospa con Free Your Mind.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at the chat show Captain Hollywood con More and More.

0: Abbiamo ascoltato Captain Hollywood live More and More qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e 4 minuti.
2: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Facciamo il tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan.

Khan, stesso autore e stesso titolo. In copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996. E in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

lampante nella primavera del 1996. Io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Robert Miles.

con Fable. Ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso di Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96, anche Gigi Sviolin, del poeta della dance, Gigi Dug.

Gigi's Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996, con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Undance. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love. One, one, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Qui su One Dance vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi. Sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

0: con Resurrection. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live dal Forum di Assago a Milano, gli articolo 31. Funky Tarro.
2: Milano, fatti sentire per Reverendo.
3: Sono ritornati gli articolo 31. La celebrazione, la consacrazione.

0: ascoltato gli articolo 31 Fan Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97, bellissima di nome e di fatto. Il nostro Disco Viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

braccio da Dino Brown. Iniziamo dalla posizione numero 20, perde 10 posti, mamma mia che botta. Salsotto con il suo ultimo singolo I Believe, mentre al numero 19 c'è una ex numero 1, Bob Sinclair con I Can Wait.

si chiama Ainu Liwe, se così si pronuncia la prima nuova entrata. Bella Forget Far, Lenny Mandy e Minerv. Al 16 c'è la seconda nuova entrata e l'ultimo singolo di Alex Guesta, si chiama

0: Minions del Barrio, la più alta nuova entrata della settimana. Tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance, qui suona la storia.

numero 1, perdevano 3 posti i Medusa questa settimana con Don't Wanna Go Home. Numero 8, al numero 7 questa settimana c'è la mia Love insieme a Melody Castellari.

Melody Castellari e Dino Brown con Love più due posti, era numero 7, al 6 ne guadagna 8. Better Times, il disco di Robin Schulz.

guadagnava 9 posti questa settimana, questa bellissima Moving to the Sun, Ugel e Ultranate, numero 4, al 3 c'è Another, Control to You.

0: The Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: Un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Divina,

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
2: move it.
1: I like to move it, move it. I like to move it.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco viaggio.

0: ti entra in testa e ti fa veramente volare. Poem Without Word, Gianni Parrini, era il nostro disco viaggio.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Rihanna con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.
1: Scatman's World.